0: Mela mano nyaki so mela.
1: Mela mela no nyaki mela.
0: Mela mano nyaki so mela.
1: Mela mela no nyaki so mela.
0: Waro kanale.
1: Mela.
0: Waro manale.
1: Mela.
0: Amore si resiale.